0: morte con te lo strucciaterò. Terrore, fragile morte ad altro furore mi
1: fanno. Mio padre fuori!
0: Mia figlia di chiave! Flottini salgo e scorro sulle città dei venti, e negli bordi